izquierda y vivere, vivere. Ma cos'è, dimmi tu che sai tutto, cos'è questo vivere? Questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere, quando poi alla fine non resta nient'altro che polvere.